sono comportava con grosso sorriso. Sì, lo so, sai, infatti a guardare la mamma. Ma suo cuore è molto sensibile, lo so di tirazione, parlo con un nuovo artista. Ciò che la banda non solo cambiò il panorama del rock, ma mi ha aiutato a definire quello che sono musica stasera, su forma più pura e anche, come, in su forma più